spalle. Zangin tinga libin pinga spalle. Kang funa na mawimela spa. Akeng wazuk bao masalela spalle. Mele